il cane, il gatto, l'asinello, la mucca, la rana, la pecora, il coccodrillo.

ma non per dirvi come prio. Le lacrime che reversia son false degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi.